Anche di rutine, a soli che ci furon, sono tutti cittadini, che la una andrà dai nostri cittadini, per mai.